0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Piavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: What's up?
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Wow. Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali. I'm on the move.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. I morti sono oltre 460 e i dispersi più di 1400, tra loro anche tre italiani, il gioielliere ligure Marco Ratto e una coppia italo-svizzera. La Farnesina è al lavoro per rintracciare i connazionali con i quali non si è ancora riusciti a stabilire un contatto. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo. I soccorritori continuano a scavare tra fango e macerie. In Tibet, invece, sono state sospese le operazioni di soccorso per il rischio che un lago, formatosi dopo una frana, possa straripare e provocare nuove inondazioni. Le autorità cinesi monitorano l'innalzamento del livello dell'acqua nella zona del valico di Giryong, al confine con il Nepal. Sul versante tibetano sono oltre 550 le persone disperse, tra cui 260 stranieri, tra loro anche pellegrini diretti al sacro monte Kailash. La cronaca, oltre 10 ore di interrogatorio per i 4 indagati nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il legale, di 2 degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, avrebbero confermato di aver ricevuto un mandato da Gomes Clesio Tavares, negando però di conoscere Ranucci e Walter Lavitola. Tavares respinge le accuse e assicura che tornerà in Italia. Intanto resta incerto il futuro di Ranucci alla guida di Report, con l'ipotesi di un nuovo incarico e una conduzione interna. In chiusura allo sport, calcio, l'Atalanta batte 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff e conquista la qualificazione alla Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo, i nerazzurri sbloccano la partita nella ripresa con Scamacca, appena entrato, che sfrutta un tiro cross di Bernasconi. Nel finale l'Hapoel sfiora il pareggio, ma Carnesecchi salva il risultato con una grande parata deviando il pallone sul palo. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli immobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la

0: prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali-scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto, potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
5: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

0: taking over.
1: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
2: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti. E dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Sono saliti a 475 in Nepal i morti accertati per l'inondazione che ha colpito il distretto di Resua, vicino al confine con la Cina. Si tratta del nuovo bilancio fornito dalla polizia nepalese. Al momento la Cina non ha invece aggiornato il suo bilancio di 3 morti in Tibet. Complessivamente fra i due paesi risultano disperse oltre 1500 persone. Una giudice federale americana ha dichiarato illegale l'inserimento di Anthropic nella lista del Pentagono delle aziende considerate un rischio per la catena di approvvigionamento. Secondo la sentenza, il governo avrebbe punito illegalmente la società di intelligenza artificiale per le sue posizioni sull'uso dell'IA da parte della difesa. La controversia era esplosa dopo le accuse di Donald Trump e Pete Hegseth, respinte dall'amministratore delegato Dario Amodei. Il governo dovrebbe ora impugnare la sentenza. L'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper, il più alto comandante militare in Medio Oriente, a capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato

0: anticipato che le rotte marittime internazionali attraverso lo stretto di Hormuz sono state bonificate dalle mine. Le rotte marittime internazionali sono aperte e stiamo procedendo con slancio, ha affermato Cooper. Primarie sì, ma prima un programma comune per il campo largo. È la linea di Angelo Bonelli, che propone, in caso di voto al gazebo, di candidare un partigiano o una partigiana, oppure il presidente di un comitato dei familiari delle vittime delle stragi fasciste. Goffredo Bettini, pur aprendo alle primarie, mette in guardia dal rischio di una tarantella infinita su regole e metodi. Dai 5 Stelle, Riccardo Ricciardi chiede invece regole di buonsenso e primarie aperte anche online. In chiusura il calcio, sorteggio ricco di incroci nella nuova Champions League. L'Inter pesca Liverpool e Real Madrid, mentre la Roma ritrova i Blancos e sfiderà anche PSG e Manchester United. Debutto di lusso per il Como, che affronterà Barcellona e Paris Saint-Germain. Il Napoli se la vedrà invece con Arsenal e Manchester City. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: finito nel laghetto.
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Sono saliti a 475 in Nepal i morti accertati per l'inondazione che ha colpito il distretto di Resua, vicino al confine con la Cina. Si tratta del nuovo bilancio fornito dalla polizia nepalese. Al momento la Cina non ha invece aggiornato il suo bilancio di 3 morti in Tibet. Complessivamente fra i due paesi risultano disperse oltre 1.500 persone. Una giudice federale americana ha dichiarato illegale l'inserimento di Anthropic nella lista del Pentagono delle aziende considerate un rischio per la catena di approvvigionamento. Secondo la sentenza, il governo avrebbe punito illegalmente la società di intelligenza artificiale per le sue posizioni sull'uso dell'IA da parte della difesa. La controversia era esplosa dopo le accuse di Donald Trump e Pete Hegseth, respinte dall'amministratore delegato Dario Amodei. Il governo dovrebbe ora impugnare la sentenza. L'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper, il più alto comandante militare in Medio Oriente, a capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che le rotte marittime internazionali attraverso lo stretto di Hormuz sono state bonificate dalle mine. Le rotte marittime internazionali sono aperte e stiamo procedendo con slancio, ha affermato Cooper. Primarie sì, ma prima un programma comune per il campo largo, è la linea di Angelo

Bonelli, che propone in caso di voto al gazebo di candidare un partigiano o una partigiana oppure il presidente di un comitato dei familiari delle vittime delle stragi fasciste. Goffredo Bettini, pur aprendo alle primarie, mette in guardia dal rischio di una tarantella infinita su regole e metodi. Dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi chiede invece regole di buon senso e primarie aperte anche online. In chiusura il calcio, sorteggio ricco di incroci nella nuova Champions League, l'Inter pesca Liverpool e Real Madrid, mentre la Roma ritrova i Blancos e sfiderà anche PSG e Manchester United, debutto di lusso per il Como che affronterà Barcellona e Paris Saint-Germain, il Napoli se la vedrà invece con Arsenal e Manchester City. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'aquila reale vive sui rilievi montuosi delle zone temperate dell'Europa, nella parte nord dell'Asia, nel Nord America, Nord Africa e in Giappone. In Italia è presente su tutte le più importanti catene montuose, Alpi, Appennino, Monti Sardi e Siciliani. Un territorio frequentato da una coppia di aquile reali è solitamente composto da un sito di nidificazione con pareti rocciose ospitanti i nidi e da una serie di territori di caccia poco o per nulla boscati, localizzati di norma in posizione periferica rispetto al settore con i nidi. I nidi sono collocati al di sotto dei territori di caccia estivi per agevolare il trasporto di pesanti prede ai giovani. Di solito si trovano intorno ai 1700-2200 metri. L'aquila reale è un animale fedele. Infatti, le coppie di aquila reale rimangono insieme per tutta la vita e, conquistato un territorio, rimangono stanziali per molti anni, costruendo nei dintorni, sulle pareti a picco dei dirupi o più raramente fra i rami degli alberi più alti, anche una decina di nidi, scegliendo di anno in anno quello che sembra il più adatto. Condividono il territorio. Durante il periodo dell'accoppiamento, il maschio e la femmina si corteggiano sia a terra che in aria. A terra il maschio gira intorno alla femmina saltellando. In aria, invece, il rituale di accoppiamento prosegue per vari giorni e vede impegnati entrambi gli individui in spettacolari evoluzioni aeree chiamate la danza del cielo. Il controllo del territorio, che varia da 40 a 180 km quadrati, viene effettuato equamente tra maschio e femmina, e il più delle volte si limita a volteggi lungo il confine del territorio stesso, per segnalare alle altre aquile quali siano gli effettivi confini. Quando i piccoli di aquila diventano indipendenti nel volo, vengono portati dai genitori fuori dai confini del territorio natale e diventano nomadi fino a quando, verso i 3-6 anni, costituiranno un nuovo nucleo familiare con altri esemplari.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'appuntamento con informazione. Sono saliti a 475 in Nepal i morti accertati per l'inondazione che ha colpito il distretto di Resua, vicino al confine con la Cina. Si tratta del nuovo bilancio fornito dalla polizia nepalese. Al momento la Cina non ha invece aggiornato il suo bilancio di 3 morti in Tibet. Complessivamente fra i due paesi risultano disperse oltre 1500 persone. Una giudice federale americana ha dichiarato illegale l'inserimento di Anthropic nella lista del Pentagono delle aziende considerate un rischio per la catena di approvvigionamento. Secondo la sentenza, il governo avrebbe

avrebbe punito illegalmente la società di intelligenza artificiale per le sue posizioni sull'uso dell'IA da parte della difesa. La controversia era esplosa dopo le accuse di Donald Trump e Pete Hegseth respinte dall'amministratore delegato Dario Amodei. Il governo dovrebbe ora impugnare la sentenza. L'ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper, il più alto comandante militare in Medio Oriente, a capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato che le rotte marittime internazionali attraverso lo stretto di Hormuz sono state bonificate dalle mine. Le rotte marittime internazionali sono aperte e stiamo procedendo con slancio, ha affermato Cooper. Primarie sì, ma prima un programma comune per il campo largo. È la linea di Angelo Bonelli che propone, in caso di voto al gazebo, di candidare un partigiano o una partigiana oppure il presidente di un comitato dei familiari delle vittime delle stragi fasciste. Goffredo Bettini, pur aprendo alle primarie, mette in guardia dal rischio di una tarantella infinita su regole e metodi. Dai 5 Stelle Riccardo Ricciardi chiede invece regole di buonsenso e primarie aperte anche online. In chiusura il calcio, sorteggio ricco di incroci nella nuova Champions League, l'Inter pesca Liverpool e Real Madrid, mentre la Roma ritrova i Blancos e sfiderà anche PSG e Manchester United, debutto di lusso per il Como che affronterà Barcellona e Paris Saint-Germain, il Napoli se la vedrà invece con Arsenal e Manchester City. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. È morto 89 anni re Harald V di Norvegia. Il monarca è deceduto questa mattina all'ospedale nazionale, dove era ricoverato dal 17 agosto. Con la sua morte il figlio Haakon diventa automaticamente il nuovo re e il governo norvegese si riunirà nelle prossime ore in una sessione straordinaria. Harald, monarca più anziano d'Europa, era molto amato dal popolo e aveva modernizzato la casa reale. Salito al trono nel gennaio 1991 dopo la morte del padre, Olav V aveva mantenuto un ruolo prevalentemente simbolico all'interno della monarchia costituzionale norvegese. Torniamo sulla catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono saliti a 475 in Nepal i morti accertati, mentre la Cina non ha ancora aggiornato il bilancio di 3 morti in Tibet. Complessivamente risultano disperse oltre 1500 persone. Le autorità nepalesi e cinesi hanno messo in guardia da ulteriori inondazioni causate da un lago formatosi a monte dopo il disastro di mercoledì e che sta tracimando. Il Kodakons lancia l'allarme sul rischio che i rincari di benzina e gasolio provochino un effetto domino sui prezzi al dettaglio, trasferendo i maggiori costi di trasporto su benzina e servizi. L'associazione teme possibili ripercussioni soprattutto su alimentari e prodotti di largo consumo. Il Kodakons chiede al governo di monitorare l'andamento dei prezzi, verificando che gli eventuali aumenti siano realmente legati ai maggiori costi delle imprese e individuando quelli anomali o ingiustificati. Tennis, sorteggiati i tabelloni degli US Open, con l'Italia orfana del numero uno al mondo Jannik Sinner, rappresentata da 7 uomini. Lorenzo Sonego sfiderà subito il numero uno del seeding Alex Zverev, mentre Lorenzo Musetti debutterà contro Arthur Ferri. Tra gli altri match degli azzurri, Flavio Cobolli sarà opposto a Francisco Comesagna, mentre Matteo Berrettini affronterà Stan Wawrinka e in caso di vittoria potrebbe trovare Novak Djokovic al secondo turno. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 al rientro dopo 4 mesi, esordirà contro Roman Safiullin. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno una volta al giorno andrebbero lasciati fuori per una mezz'oretta. Se poi siamo

0: preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato. Può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 4 morti in poche ore sulle strade italiane in 2 diversi incidenti tra Umbria e Piemonte. 2 diciassettenni sono deceduti nella notte a Sant'Enea, nel Perugino. La Mercedes su cui viaggiavano, guidata da un diciottenne e con altri 3 ragazzi a bordo, è uscita di strada in curva, si è ribaltata più volte e ha terminato la corsa contro il muro di un'abitazione. I 2 giovani sono stati sbalzati dall'auto. Gli altri 3 sono stati ricoverati all'ospedale di Perugia. 2 morti e un ferito anche sulla A32 nella galleria a Giaglione in direzione Bardonecchia. Il ferito, 20 anni, è stato trasportato all'ospedale di Rivoli. Dopo il caro carburanti, gli italiani rischiano di fare i conti anche con il caro energia. Secondo facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo potrebbe spendere 982 euro tra luce e gas, 270 in più.

0: rispetto allo stesso periodo del 2025. Il PUN dell'elettricità potrebbe salire del 65%, il PSV del gas del 113%. Numisma stima una crescita annuale della spesa del 23%. Elettricità Futura contesta però le previsioni e parla di allarmismo ingiustificato. Passiamo agli esteri. Sale a oltre 470 il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con la Cina, mentre i dispersi sono più di 2300, tra cui 644 stranieri. Ancora nessuna notizia di Marco Ratto, orefice di Rapallo, e della coppia italo-svizzera. Resta l'allarme per un lago formatosi a monte con circa 2 milioni di metri cubi d'acqua che potrebbe tracimare e provocare nuove inondazioni. L'esercito è inoltre impegnato nelle ricerche di persone rimaste bloccate in un tunnel di un progetto idroelettrico. In Spagna una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta a Isla Cristina, vicino Huelva, con almeno 20 ferite da arma da taglio. Arrestato il compagno, un italiano sulla sessantina. La Guardia Civile riferisce che tutte le ipotesi restano aperte e non esclude un caso di violenza di genere. In chiusura al tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open, con l'Italia senza Jannik Sinner e rappresentata da 7 uomini. Subito Sonego contro Zverev, Musetti sfida Ferri, Cobolli affronta Comesagna e Berrettini trova Wawrinka. Alcaraz, numero 2 del seeding, debutta contro Safiulin. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è

0: sovrappeso o a problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 4 morti in poche ore sulle strade italiane in 2 diversi incidenti tra Umbria e Piemonte. 2 diciassettenni sono deceduti nella notte a Santenea, nel Perugino. La Mercedes su cui viaggiavano, guidata da un 18enne e con altri 3 ragazzi a bordo, è uscita di strada in curva, si è ribaltata più volte e ha terminato la corsa contro il muro di un'abitazione. I 2 giovani sono stati sbalzati dall'auto. Gli altri 3 sono stati ricoverati all'ospedale di Perugia. 2 morti e un ferito anche sulla A32 nella galleria a Giaglione in direzione Bardonecchia. Il ferito

0: morto 20 anni, è stato trasportato all'ospedale di Rivoli. Dopo il caro carburanti, gli italiani rischiano di fare i conti anche con il caro energia. Secondo facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo potrebbe spendere 982 euro tra luce e gas, 270 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il PUN dell'elettricità potrebbe salire del 65%, il PSV del gas del 113. Numisma stima una crescita annuale della spesa del 23%. Elettricità Futura contesta però le previsioni e parla di allarmismo ingiustificato. Passiamo agli esteri. Sale a oltre 470 il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con la Cina, mentre i dispersi sono più di 2300, tra cui 644 stranieri. Ancora nessuna notizia di Marco Ratto, orefice di Rapallo, e della coppia italo-svizzera. Resta l'allarme per un lago formatosi a monte con circa 2 milioni di metri cubi d'acqua che potrebbe tracimare e provocare nuove inondazioni. L'esercito è inoltre impegnato nelle ricerche di persone rimaste bloccate in un tunnel di un progetto idroelettrico. In Spagna una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta a Isla Cristina, vicino Huelva, con almeno 20 ferite da arma da taglio. Arrestato il compagno, un italiano sulla 60ª. La Guardia Civile riferisce che tutte le ipotesi restano aperte e non esclude un caso di violenza di genere. In chiusura al tennis, sorteggiato il tabellone degli US Open, con l'Italia senza Jannik Sinner e rappresentata da 7 uomini. Subito Sonego contro Zverev, Musetti sfida Ferri, Cobolli affronta Comesagna e Berrettini trova Wawrinka. Alcaraz, numero 2 del seeding, debutta contro Safiulin. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni. We were rolling with the wind.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È salito a oltre 530 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal. L'Autorità Nazionale per la Gestione delle Emergenze riferisce che più di 3.700 persone sono state tratte in salvo, mentre 977 risultano ancora disperse. In Cina il bilancio è salito a 5 morti. Drammatica la situazione umanitaria, oltre 320.000 persone sono state colpite dalla catastrofe e più di 40.000 hanno dovuto abbandonare le proprie case. La situazione umanitaria in Nepal da 2 giorni è drammatica, spiega la pressa Arianna Banfi di ActionAid, che ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le comunità più colpite. La Spagna accusa l'Italia per i controlli sui viaggiatori provenienti dal paese. Il ministro degli esteri, José Manuel Albares, li definisce una decisione arbitraria dettata da motivi di politica elettorale interna e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli e all'unità dell'Europa. Secondo Albares, Roma avrebbe imposto le restrizioni senza consultare gli altri paesi. Torniamo in Italia, tragedia a Palermo, dove una bambina di 3 anni è annegata nella piscina della villetta affittata dai genitori per l'estate. La piccola Giulia è stata trovata intorno alle 23:30, inutili la corsa alla guardia medica e i tentativi di rianimazione dei sanitari. In chiusura al calcio, sorteggiati gli incroci della fase a girone unico di Europa e Conference League. Il Milan affronterà Benfica, Olympiacos, Frankfurt, Salisburgo, Bournemouth, Sunderland, Levski Sofia, Ararat Armenia. Per la Juventus ci saranno Real Sociedad, Sociedad, Rennes, Omonia, Nicosia e NEC in casa, mentre in trasferta affronterà AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheva. In conference l'Atalanta sfiderà Ajax, Paphos, Boraz, Kairat Almaty, Riga e Mialbi. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha dolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Middlesex

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio con i sorteggi a Monaco della fase campionato di Europa League. Il Milan pesca Benfica, Olympiakos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, gli armeni dell'Ararat e Levski Sofia. La Juventus giocherà contro Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta Vigo, gli olandesi del Nimega e Apoel Beersheva. Sorteggiata anche la fase campionato di Conference League, l'Atalanta giocherà contro Ajax, Paphos, Boraz Banja Luka, Kairat, Riga e Mjällby. Stasera torna la Serie A con l'anticipo del venerdì della seconda giornata. A San Siro il Milan ospita il Venezia. Dopo il buon esordio a Torino con la vittoria per 2-1 sui Granata, i rossoneri cercano continuità di rendimento e risultati senza farsi coinvolgere dagli affari di mercato in entrata e dal quasi addio di Leao, nemmeno convocato per la sfida. Venezia reduce dal KO casalingo con il Lecce. Mi aspetto una partita difficile, ha dichiarato Ruben Amorim in conferenza stampa, avvertendo la sua squadra. Milan in campo quasi certamente con l'11 titolare schierato contro il Toro. Fischio d'inizio alle 20:45. Tennis, sorteggiati i tabelloni degli US Open, con l'Italia orfana del numero 1 al mondo Jannik Sinner, rappresentata per ora da 8 azzurri, in attesa che si chiudano le qualificazioni. Lorenzo Sonego sfiderà subito il numero 1 del seeding Sasha Zverev, mentre Lorenzo Musetti debutterà contro Arthur Ferri. Tra gli altri match degli italiani, Flavio Cobolli sarà opposto a Francisco Comesagna e in caso di vittoria potrebbe trovare Novak Djokovic al secondo turno. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, al rientro dopo 4 mesi esordierà contro il russo Roman Safiullin. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per 1 settimana circa.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il ministro degli esteri spagnolo Alvarez ha definito arbitraria la decisione dell'Italia di imporre controlli ai viaggiatori provenienti dalla Spagna durante la crisi di Ceuta. La misura, ha aggiunto, sarebbe stata dettata da motivi di politica interna ed è risultato un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli e all'unità dell'Europa, oltre che adottata senza consultare gli altri paesi europei nonostante le garanzie sullo spazio di Schengen. Il generale Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, aggiungendo che il luogo della sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Il ministro ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Il generale serbo bosniaco è noto come il boia di Srebrenica, era al comando delle forze responsabili del massacro del 1995 in cui furono uccisi più di 8.000 uomini e ragazzi musulmani. Nel 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale ONU per crimini di guerra commessi durante i conflitti nell'ex Jugoslavia. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea o nei paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, afferma un portavoce della Commissione Europea. Indagini in corso per chiarire la morte di Sara Lodi, la 45enne trovata senza vita ieri nella sua abitazione a Parma con ferite da arma da taglio. Parlando con i giornalisti, una vicina ha affermato: sapevo che aveva una persona ma non l'ho mai vista, le ho parlato ai primi di agosto, si parlava di ferie e lei era un po' preoccupata perché aveva ferie, diciamo, un po' forzate perché aveva perso il lavoro, ha raccontato la donna. Ho sentito stamattina il suo ex marito, da quello che so lui è in Grecia e rientra oggi con la figlia, ha detto un'amica dell'uomo. Europa League Conference, sorteggiati i cammini di Milan, Juventus e Atalanta. Il servizio.
3: Sorteggio definito per le tre italiane impegnate in Europa e Conference League. La Juventus affronterà in casa Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes e Ferencváros, mentre in trasferta se la vedrà con Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen e Apoel Bersheva. Più impegnativo il percorso del Milan, che ospiterà Benfica, Olympiacos, Ferencváros e Salisburgo e andrà sui campi di Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia. In Conference League l'Atalanta ospiterà Ajax, Pafos e Mialbi, mentre giocherà in trasferta contro Borac, Banja Luka, Kairat e Riga FC.
2: Ed è tutto, più tardi.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, vice direttore ad personam del TG3 di Rai News.

Ha un ruolo da corrispondente all'estero, sono questi, a quanto apprende la pressa, i ruoli che la RAI avrebbe proposto a Siegfried Ranucci dopo il cambio di conduzione alla guida di Report. La trasmissione d'inchiesta di Rai 3 verrà condotta da Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. Il generale Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia serbo, aggiungendo che il luogo di sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Il ministro ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Il generale serbo-bosniaco è noto come il boia di Srebrenica, era al comando delle forze responsabili del massacro del 1995 in cui furono uccisi più di 8.000 uomini e ragazze musulmani. Nel 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale ONU per i crimini di guerra commessi durante i conflitti nell'ex Jugoslavia. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea, afferma un portavoce della Commissione Europea. Il caldo torrido che ha caratterizzato l'estate continuerà anche a inizio settembre. L'Italia si prepara infatti alla quinta intensa ondata di calore africano proprio alle porte dell'autunno meteorologico. Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3B Meteo, il grande caldo potrebbe proseguire per tutta la prima decade di settembre, soprattutto al centro-sud, con temperature ben oltre la media e valori superiori ai 30 gradi. Al sud e sulle isole maggiori non sono esclusi picchi di 38-40 gradi, possibili solo temporanei. Nei cali, ma il clima resterà comunque caldo e afoso. E domani saranno 5 le città da bollino rosso per il caldo: Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Solo 2 le città contrassegnate dal bollino arancione, in giallo Roma e altre 11 città. È uscito oggi Timeless, il nuovo album postumo di Prince. Il disco raccoglie 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. L'album ripercorre quasi 4 decenni di evoluzione artistica di Prince, dalle prime registrazioni in studio realizzate da adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. Ed è tutto, più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: economico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Siegfriedo Ranucci è stato rimosso dalla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata oggi dalla RAI. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Intanto a Siegfriedo Ranucci la RAI avrebbe proposto i ruoli di vice direttore ad personam del TG3 o di RAI News o un ruolo da corrispondente all'estero. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo. L'inchiesta in ogni sede, fa sapere in una nota legale del giornalista. Il generale Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, aggiungendo che il luogo di sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Il ministro ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia, auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Il generale serbo-bosniaco è noto come il boia di Srebrenica, era al comando delle forze responsabili del massacro del 1995 in cui furono uccisi più di 8.000 uomini e ragazze musulmani. Nel 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale ONU per i crimini di guerra commessi durante i conflitti nell'ex Jugoslavia. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea, afferma un portavoce della Commissione Europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha definito arbitraria la decisione dell'Italia di imporre controlli ai viaggiatori provenienti dalla Spagna durante la crisi di Ceuta. La misura, ha aggiunto, sarebbe stata dettata da motivi di politica interna ed è risultato un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli e all'unità dell'Europa, oltre che adottata senza consultare gli altri paesi europei, nonostante le garanzie sullo spazio Schengen. È uscito oggi Timeless, il nuovo album postumo di Prince. Il disco raccoglie 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. L'album ripercorre quasi 4 decenni di evoluzione artistica di Prince, dalle prime registrazioni in studio realizzate da adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. Ed è tutto, a più tardi.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Sigfrido Ranucci è stato rimosso dalla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata oggi dalla RAI. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Intanto a Sigfrido Ranucci la RAI avrebbe proposto i ruoli di vice direttore ad personam del TG3 o di RAI News o un ruolo da corrispondente all'estero. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo. L'inchiesta in ogni sede, fa sapere in una nota legale del giornalista. Il generale Mladic, morto ieri all'Aia, sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, aggiungendo che il luogo di sepoltura sarà deciso dalla famiglia di Mladic. Il ministro ha dichiarato che invierà una lettera all'Aia, auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso, ma anche se

abbia ricevuto cure adeguate. Il generale serbo-bosniaco è noto come il boia di Srebrenica, era al comando delle forze responsabili del massacro del 1995 in cui furono uccisi più di 8.000 uomini e ragazzi musulmani. Nel 2017 era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale ONU per i crimini di guerra commessi durante i conflitti nell'ex Jugoslavia. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea, afferma un portavoce della Commissione Europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha definito arbitraria la decisione dell'Italia di imporre controlli ai viaggiatori provenienti dalla Spagna durante la crisi di Ceuta. La misura, ha aggiunto, sarebbe stata dettata da motivi di politica interna ed è risultato un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli e all'unità dell'Europa, oltre che adottata senza consultare gli altri paesi europei, nonostante le garanzie sullo spazio Schengen. È uscito oggi Timeless, il nuovo album postumo di Prince. Il disco raccoglie 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. L'album ripercorre quasi 4 decenni di evoluzione artistica di Prince, dalle prime registrazioni in studio realizzate da adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. Ed è tutto, a più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute

0: Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Stay with me. Don't bring me down.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.